Sono le 3:04.

alla città dei fiori, disse chi lo vide passare che forse aveva bevuto troppo, ma per lui era normale. Qualcuno pensò fu problema di donne, un altro disse proprio quasi come Marilyn Monroe, lo portarono via in 200

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campo.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: piacere. L'oroscopo dice tutto bene.
1: La macchina del tempo, la macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

Trump cambia strategia sull'Iran, in arrivo sanzioni senza precedenti per soffocare l'economia di Teheran, nel mirino anche la Cina, l'Iran minaccia obiettivi americani in Europa, mentre IDF apre un'inchiesta sulla morte della piccola Indra Rajab. Ucraina, l'anticorruzione resta la vice di Zelensky, caso report Ranucci fa dietro fronte, non querela la magistrata Clementina Forleo, agguato a Trieste, 4 operai feriti, nell'imperese è fermato un uomo che ha aggredito la compagna con una spranga e una pistola d'aria compressa. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Washington punta ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancati al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario del tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima, tra le ipotesi il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
2: Sale ancora la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza intanto l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Indar Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
1: Un'inchiesta anticorruzione arriva ai vertici del potere ucraino. Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
2: Veniamo in Italia. Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistratura strata Clementina Forleo. Il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose aggiunge sicuramente hanno le prove.
1: Agguato a Trieste con 4 operai di nazionalità kosovara. I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative è quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
2: È stato affermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna Molini di 3 ore nell'Imperiese. La donna di nazionalità francese è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere ad aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri è stato individuato, disarmato e fermato.
1: Infine allo sport, chiudiamo con il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:04.

sede non sente, oppure fa finta, guarda lo specchio poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno, è ancora piccolo ma

0: l'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Giovedì 20 agosto si festeggia San Bernardo Abate. Il proverbio del giorno è: chi non ha pane lavorato, agosto diventa maggio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete. Finalmente un po' di tranquillità, che però non vuole dire monotonia. Una giornata piena di amici movimenta piacevolmente ogni iniziativa. Vita sociale in fermento che non vi lascia il tempo di annoiarvi, e questo per voi è fondamentale.
1: Toro. Luna opposta ma non agguerrita, anzi addolcita dal simpatico Giove, che regala momenti di serenità e di condivisione in coppia ed in famiglia. Indossando qualcosa di rosa o verde pallido sarete più morbidi e appetitosi agli occhi del partner.
2: Gemelli. Una giornata tutta dedita al lavoro, con vari impegni su diversi fronti, troppi forse, a quanto sembra suggerire la quadratura di Mercurio. Intorno ad un progetto c'è ancora molto da chiarire, e più ci pensate, ingigantendolo, più diventa vago.
1: Cancro. Un giovedì tutto rose e fiori grazie al magico trigono d'acqua della luna. Un'aura romantica vi avvolge come una nuvola profumata. Se il viaggio a due dei vostri sogni e anche alla vostra portata, non perdete tempo e prenotatelo subito.
2: Leone. La luna nello scorpione influisce negativamente sul vostro umore e apre la strada a piccoli contrasti e incomprensioni in famiglia. Provate a tenere a bada la vostra insofferenza e fate in modo che oggi a parlare sia soprattutto il buon senso.
1: Vergine, ce la state mettendo proprio tutta e il vostro prestigio sta aumentando a vista d'occhio. Una trattativa delicata è in fase di conclusione con i superiori dalla vostra e un atteggiamento perspicace e sollecito. Non avrete niente da temere.
2: Bilancia, tutto procede in modo tranquillo oggi, senza troppo entusiasmo ma anche senza scossoni emotivi. Sembra che abbiate concluso un piacevole armistizio. Non trascurate i sentimenti, i legami affettivi richiedono gesti semplici ma complici e affettuosi.
1: Scorpione, a metà mattinata arriva la compagnia di una complice luna nel segno, arrivata giusto in tempo per garantirvi una giornata piacevolissima. Un breve viaggio si prospetta gioioso e anche fortunato. Profumi e paesaggi nuovi accendono le emozioni.
2: Sagittario, iniziate la giornata al rallentatore, ma vi basta una doccia e una buona colazione per riprendere il via. Come sempre, muovendovi recuperate vitalità. A un meeting di lavoro vi tornerà utile ricordare che anche l'immagine vuole la sua parte.
1: Capricorno, giornata serena, la luna fa il tifo per voi. Non fatevi cogliere impreparati di fronte ad un'opportunità. Prestate ascolto alle intuizioni. Disponibili e ospitali con gli amici, organizzate la serata a casa vostra tra chiacchiere e relax.
2: Acquario, alta nel cielo, oggi la luna disarmonica vi fa sognare in grande, ma ogni volta che vi confrontate con la realtà vi sentite insoddisfatti. Autostima fragile, un rivale tenta di mettervi in ombra, ma chi ha fiducia in voi si batte per riabilitarvi.
1: Pesci, potete contare sull'aiuto della fantasia per comunicare con chi vi circonda. Forse non sarete troppo convincenti, ma sicuramente riscuoterete simpatia. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve, affidatevi all'intuito.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Trump cambia strategia sull'Iran, in arrivo sanzioni senza precedenti per soffocare l'economia di Teheran, nel mirino anche la Cina. L'Iran minaccia obiettivi americani in Europa, mentre IDF apre un'inchiesta sulla morte della piccola Hind Rajab. Ucraina, l'anticorruzione resta la vice di Zelensky. Caso report, Ranucci fa dietro fronte, non querela la magistrata Clementina Forleo. Agguato a Trieste, 4 operai feriti. Nell'Imperese è fermato un uomo che ha aggredito la compagna con una spranga e una pistola d'aria compressa. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Washington punta ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancati al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario del tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima, tra le ipotesi il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
2: Sale ancora la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza intanto l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
1: Un'inchiesta anticorruzione arriva ai vertici del potere ucraino. Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
2: Veniamo in Italia. Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo. Il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originali delle affermazioni. Per scrivere quelle cose aggiunge sicuramente hanno le prove.
1: Agguato a Trieste con 4 operai di nazionalità kosovara. I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative è quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
2: È stato affermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna Molini di 3 ore nell'Imperiese. La donna di nazionalità francese è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere ad aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi, dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri, è stato individuato, disarmato e fermato.
1: Infine allo sport, chiudiamo con il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sei nella notte più profonda o nel cielo luminoso, nella crudeltà di un'onda.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 20 agosto si festeggia San Bernardo Abate. Il proverbio del giorno è: chi non ha pane lavorato, agosto diventa maggio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Finalmente un po' di tranquillità, che però non vuole dire monotonia. Una giornata piena di amici movimenta piacevolmente ogni iniziativa. Vita sociale in fermento che non vi lascia il tempo di annoiarvi, e questo per voi è fondamentale.
2: Toro. Luna opposta ma non agguerrita, anzi addolcita dal simpatico Giove, che regala momenti di serenità e di condivisione in coppia ed in famiglia. Indossando qualcosa di rosa o verde pallido sarete più morbidi e appetitosi agli occhi del partner.
1: Gemelli. Una giornata tutta dedita al lavoro, con vari impegni su diversi fronti, troppi forse, a quanto sembra suggerire la quadratura di Mercurio. Intorno ad un progetto c'è ancora molto da chiarire, e più ci pensate ingigantendolo più diventa vago.
2: Cancro. Un giovedì tutto rose e fiori grazie al magico trigono d'acqua della luna. Un'aura romantica vi avvolge come una nuvola profumata. Se il viaggio a due dei vostri sogni e anche alla vostra portata, non perdete tempo e prenotatelo subito.
1: Leone. La luna nello scorpione influisce negativamente sul vostro umore e apre la strada a piccoli contrasti e incomprensioni in famiglia. Provate a tenere a bada la vostra insofferenza e fate in modo che oggi a parlare sia soprattutto il buon senso.
2: Vergine, ce la state mettendo proprio tutta e il vostro prestigio sta aumentando a vista d'occhio. Una trattativa delicata è in fase di conclusione con i superiori dalla vostra e un atteggiamento perspicace e sollecito. Non avrete niente da temere.
1: Bilancia, tutto procede in modo tranquillo oggi, senza troppo entusiasmo ma anche senza scossoni emotivi. Sembra che abbiate concluso un piacevole armistizio. Non trascurate i sentimenti, i legami affettivi richiedono gesti semplici ma complici e affettuosi.
2: Scorpione, a metà mattinata arriva la compagnia di una complice luna nel segno, arrivata giusto in tempo per garantirvi una giornata piacevolissima. Un breve viaggio si prospetta gioioso e anche fortunato. Profumi e paesaggi nuovi accendono le emozioni.
1: Sagittario, iniziate la giornata al rallentatore, ma vi basta una doccia e una buona colazione per riprendere il via. Come sempre, muovendovi recuperate vitalità. A un meeting di lavoro vi tornerà utile ricordare che anche l'immagine vuole la sua parte.
2: Capricorno, giornata serena, la luna fa il tifo per voi. Non fatevi cogliere impreparati di fronte ad un'opportunità. Prestate ascolto alle intuizioni. Disponibili e ospitali con gli amici, organizzate la serata a casa vostra tra chiacchiere e relax.
1: Acquario, alta nel cielo, oggi la luna disarmonica vi fa

0: Di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Trump cambia strategia sull'Iran, in arrivo sanzioni senza precedenti per soffocare l'economia di Teheran, nel mirino anche la Cina, l'Iran minaccia obiettivi americani in Europa, mentre IDF apre un'inchiesta sulla morte della piccola Hind Rajab, Ucraina l'anticorruzione arresta la vice di Zelensky, caso report Ranucci fa dietro fronte, non querela la magistrata Clementina Forleo, agguato a Trieste, 4 operai feriti, nell'imperese è fermato un uomo che ha aggredito la compagna con una spranga e una pistola d'aria compressa. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Washington punta ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancati al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario del tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima. Tra le ipotesi, il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
2: Sale ancora la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza intanto l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Indra Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
1: Un'inchiesta anticorruzione arriva ai vertici del potere ucraino. Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
2: Veniamo in Italia. Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistratura Clementina Forleo. Il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
1: Agguato a Trieste con 4 operai di nazionalità kosovara. I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello, spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
2: È stato affermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna Molini di Triora nell'Imperiese. La donna di nazionalità francese è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere ad aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri è stato individuato, disarmato e fermato.
1: Infine allo sport, chiudiamo con il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.
3: Prima Radio. Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Siamo nuovamente insieme, amici, benvenuti in questo giovedì con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi. Dai che è partito tutto il nostro meccanismo, diciamo così. Si è illuminata la, come si dice, l'insegna on air sopra la nostra console, quindi possiamo tranquillamente partire. Nessuno ci ferma perché quest'oggi avremo tanta bella musica da ascoltare, oltretutto, e le notizie, tante novità per quanto riguarda il mondo tecnologico.

E rientriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qui si fa oramai un gran parlare della nostra identità digitale, se meglio magari lo SPID ancora o la carta di identità elettronica. Io li ho tutti e due, comunque sto accantonando un po' il discorso SPID, anche perché con la carta di identità elettronica si fa un po' tutto. Insomma, si dà seguito a quella che è un'intenzione che gli esponenti del governo ormai ribadiscono da tempo. In futuro dovremo assistere ad un avvicendamento tra proprio SPID e carta di identità elettronica come strumento principale per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Beh, oggi come stanno le cose? A quale metodo quindi si affidano, diciamo, gli italiani di più? A quanto pare, beh, devo dire, stando ai numeri, ci sono ancora quelli affezionati alla carta d'identità elettronica, altri che come noi magari ancora per certe cose utilizzano lo SPID. Diciamo, siamo un po' sul pari, ecco, anche se la tendenza, come si dice oramai, è quella proprio di affidarsi solo ed esclusivamente, quello che sarà poi anche in un futuro prossimo, alla carta d'identità elettronica. Beh, ben vengano questi servizi.

Avete mai sentito parlare di Liquid Glass? Ma sicuramente sì, dai, adesso parliamo di Windows 11 perché a quanto pare non ci sarà questa cosa. Mentre Apple sta puntando tutto sugli effetti trasparenza con Liquid Glass, Microsoft non ci pensa proprio, almeno per il momento, non per l'impossibilità tecnica, ma in nome della leggibilità, dell'accessibilità e di priorità che sono ritenute più urgenti. Ecco, l'effetto Liquid Glass, sapete, Microsoft oramai lo conosce bene, è anche molto prima di Apple. Windows Vista, ad esempio, vestiva già le sue finestre, la barra delle applicazioni con degli effetti traslucidi grazie all'Aeroglass. Beh, a quasi 20 anni di distanza però Windows 11 resta forse molto più sobrio e non consente nemmeno all'utente di accentuare la trasparenza della propria interfaccia. Quindi significa che Windows Letters avrebbe pubblicato di recente uno scambio di messaggi tra Mark Rogers, partner appunto e responsabile del design della Microsoft, e anche un utente che chiedeva un cursore, diciamo, trasparenza per la barra delle applicazioni e il menu Start. Rogers comunque ha confermato che non è prevista alcuna modifica immediata alle opzioni di trasparenza che esistono su Windows, spiegandone i propri motivi. Con l'Aeroglass, Windows Vista proponeva già nel 2007 delle finestre traslucide riflessi un effetto vetro che contribuivano in larga parte alla sua identità visiva. Però Microsoft abbandonò questa estetica con Windows 8 per introdurre più timidamente degli effetti di materia su Windows 10 con Acrylic e successivamente su Windows 11 con Mica. L'Apple ha preso la direzione opposta con Liquid Glass. Windows 11 consente sì di disattivare gli effetti di trasparenza, ma ecco, fermiamoci lì, non consente però di andare oltre.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 20 agosto si festeggia San Bernardo Abate. Il proverbio del giorno è: chi non ha pane lavorato, agosto diventa maggio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Finalmente un po' di tranquillità, che però non vuole dire monotonia. Una giornata piena di amici movimenta piacevolmente ogni iniziativa. Vita sociale in fermento che non vi lascia il tempo di annoiarvi, e questo per voi è fondamentale.
2: Toro. Luna opposta ma non agguerrita, anzi addolcita dal simpatico Giove, che regala momenti di serenità e di condivisione in coppia ed in famiglia. Indossando qualcosa di rosa o verde pallido sarete più morbidi e appetitosi agli occhi del partner.
1: Gemelli. Una giornata tutta dedita al lavoro, con vari impegni su diversi fronti, troppi forse, a quanto sembra suggerire la quadratura di Mercurio. Intorno ad un progetto c'è ancora molto da chiarire, e più ci pensate ingigantendolo più diventa vago.
2: Cancro. Un giovedì tutto rose e fiori grazie al magico trigono d'acqua della luna. Un'aura romantica vi avvolge come una nuvola profumata. Se il viaggio a due dei vostri sogni e anche alla vostra portata, non perdete tempo e prenotatelo subito.
1: Leone. La luna nello scorpione influisce negativamente sul vostro umore e apre la strada a piccoli contrasti e incomprensioni in famiglia. Provate a tenere a bada la vostra insofferenza e fate in modo che oggi a parlare sia soprattutto il buon senso.
2: Vergine, ce la state mettendo proprio tutta e il vostro prestigio sta aumentando a vista d'occhio. Una trattativa delicata è in fase di conclusione con i superiori dalla vostra e un atteggiamento perspicace e sollecito. Non avrete niente da temere.
1: Bilancia, tutto procede in modo tranquillo oggi, senza troppo entusiasmo ma anche senza scossoni emotivi. Sembra che abbiate concluso un piacevole armistizio. Non trascurate i sentimenti, i legami affettivi richiedono gesti semplici ma complici e affettuosi.
2: Scorpione, a metà mattinata arriva la compagnia di una complice luna nel segno, arrivata giusto in tempo per garantirvi una giornata piacevolissima. Un breve viaggio si prospetta gioioso e anche fortunato. Profumi e paesaggi nuovi accendono le emozioni.
1: Sagittario, iniziate la giornata al rallentatore, ma vi basta una doccia e una buona colazione per riprendere il via. Come sempre, muovendovi recuperate vitalità. A un meeting di lavoro vi tornerà utile ricordare che anche l'immagine vuole la sua parte.
2: Capricorno, giornata serena, la luna fa il tifo per voi. Non fatevi cogliere impreparati di fronte ad un'opportunità. Prestate ascolto alle intuizioni. Disponibili e ospitali con gli amici, organizzate la serata a casa vostra tra chiacchiere e relax.
1: Acquario, alta nel cielo, oggi la luna disarmonica vi fa sognare in grande, ma ogni volta che vi confrontate con la realtà vi sentite insoddisfatti. Autostima fragile, un rivale tenta di mettervi in ombra, ma chi ha fiducia in voi si batte per riabilitarvi.
2: Pesci, potete contare sull'aiuto della fantasia per comunicare con chi vi circonda. Forse non sarete troppo convincenti, ma sicuramente riscuoterete simpatia. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve, affidatevi all'intuito.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
5: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Anne.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
1: E dopo la musica, amici, qui si parla di intelligenza artificiale. Dobbiamo dirla come la sta per quanto riguarda Anthropic, che la stiamo usando, veramente è abbastanza buona a mio avviso. Però attenzione, perché ha comunicato che a partire proprio da questa settimana la modalità automatica di Cloud Code verrà attivata per impostazione predefinita per i piani, attenzione, Pro, Max e Team. Ciò significa che gli sviluppatori non dovranno più approvare le richieste di permesso all'agente di intelligenza artificiale. Questa volta, ecco, l'azienda ha scelto così e potrebbe però, attenzione, avere delle conseguenze disastrose per la sicurezza con un aumento degli attacchi di prompt injection. E insomma, loro si fidano, come si dice, un po' delle loro protezioni, però attenzione, perché sì, ci sono gli sviluppatori che continuano ad usarle, gli utenti approvano, insomma, per disattivare diciamo così queste impostazioni. Poi non è semplice per magari qualcuno che non è del ramo. L'azienda comunque è sicura che le protezioni implementate, diciamo così, tramite i cosiddetti classificatori funzionino correttamente. Ecco, questi ultimi intervengono automaticamente se Cloud Code tenta di eseguire delle azioni irreversibili, distruttive o dirette al di fuori dell'ambiente di lavoro. Insomma, bisogna starci sempre un po' attento. Quando il classificatore blocca qualcosa, ecco, Cloud di solito trova autonomamente un modo più sicuro per procedere oppure chiede l'autorizzazione. Se non riesce a fare, diciamo, dei progressi, ecco, viene ripristinata all'approvazione manuale. E in base ai test effettuati internamente da terze parti, la modalità automatica di Cloud Code avrebbe bloccato già l'89% dei comandi pericolosi, mentre quella umana solo il 13,6%. E secondo Simon Willison, che è il programmatore britannico che ha inventato il termine prompt injection, ecco, ci sono innanzitutto due problemi che non sono stati risolti. Il primo è l'esecuzione di azioni accidentali da parte dell'agente di intelligenza artificiale, come la cancellazione di file database. Anthropic afferma che la modalità manuale causa però più danni di quella automatica. Il secondo problema, ed è il più grave, è rappresentato dagli attacchi, dicevamo, di prompt injection, ovvero l'esecuzione di istruzioni nascoste in documenti o pagine web che possono portare a truffe, diciamo phishing o filtrazioni di dati confidenziali. Ecco, in base a questi test effettuati da terze parti, nessuno dei 720 attacci effettuati contro, diciamo, Fable 5, Opus 5, Sonnet 5 avrebbe comunque avuto successo con la modalità automatica di Cloud Code. E secondo Wilson dovrebbero essere eseguite ancora dei test. Ecco, potrebbero esserci, dice, attacchi più sofisticati che aggirano le protezioni implementate ad Anthropic. Ecco, quindi nei prossimi mesi certamente scopriremo la loro reale efficacia. Sì, andiamo avanti, andiamo ancora avanti qui a Radio Web, amici.

Ancora tanta bella musica, amici, all'interno di questa puntata di Radio Web. Come abbiamo anticipato all'inizio, avremmo parlato anche di prodotti nuovi. Ebbene sì, è finito sotto i riflettori di Radio Web anche l'Apple Watch. Probabilmente c'è un nuovo modello senza schermo. Come senza schermo, direte? Durante l'evento di settembre l'azienda di Cupertino quindi lo annuncerà, il nuovo Apple Watch serie 12 e Watch Ultra 4. Non sono previsti cambiamenti estetici rispetto all'attuale generazione, ma solo dei miglioramenti prestazionali. Secondo le fonti, e lui sempre informato, il giornalista di Bloomberg, stiamo parlando di Mark Gurman, dice la Apple potrebbe annunciare in futuro anche lo smartwatch senza schermo, seguendo un po' la strada di alcuni concorrenti, tra cui anche Google. Il primo Apple Watch, diciamo così, è stato annunciato quasi 12 anni fa, era il settembre, sì, 2014. L'azienda di Cupertino poi ha aggiornato la dotazione hardware e aggiunto anche delle funzionalità nel corso degli anni, ma il design è rimasto praticamente lo stesso. Lo schermo OLED ha sempre una forma rettangolare con angoli arrotondati. Apple Watch può essere definito, diciamo, un iPhone da polso che offre delle applicazioni, notifiche, comunicazioni e tracciamento per salute e fitness. I primi cambiamenti estetici sarebbero arrivati con il Watch Ultra nel 2022. Anche Apple Watch serie 12 Ultra 4 conserveranno quindi il design dei precedenti. Ci saranno dei colori nuovi, cinturini, processori e forse delle versioni con cassa in ceramica. E sempre secondo Mark Gurman, l'azienda di Cupertino ha già avviato i test per altri fattori di forma, seguendo quindi quello che è un po', diciamo così, l'attuale trend del settore. Vi terremo come sempre informati, perché il nostro compito, il nostro dovere, diciamo un po', è questo. State con noi,

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Beh, ci sono stati davvero degli argomenti molto molto importanti quest'oggi che abbiamo di via toccato del nostro appuntamento. Vero che siamo arrivati però alla conclusione. Ed è tutto con Maurizio Rossi e il nostro magazine Radio Web che tornerà con voi. L'appuntamento che viene rinnovato dunque a domani su questa radio, sempre alla solita ora. Vi aspetto.
5: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
6: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 20 agosto si festeggia San Bernardo Abate. Il proverbio del giorno è: chi non ha pane lavorato, agosto diventa maggio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Finalmente un po' di tranquillità, che però non vuole dire monotonia. Una giornata piena di amici movimenta piacevolmente ogni iniziativa. Vita sociale in fermento che non vi lascia il tempo di annoiarvi, e questo per voi è fondamentale.
2: Toro. Luna opposta ma non agguerrita, anzi addolcita dal simpatico Giove, che regala momenti di serenità e di condivisione in coppia ed in famiglia. Indossando qualcosa di rosa o verde pallido sarete più morbidi e appetitosi agli occhi del partner.
1: Gemelli. Una giornata tutta dedita al lavoro, con vari impegni su diversi fronti, troppi forse, a quanto sembra suggerire la quadratura di Mercurio. Intorno ad un progetto c'è ancora molto da chiarire, e più ci pensate, ingigantendolo, più diventa vago.
2: Cancro. Un giovedì tutto rose e fiori grazie al magico trigono d'acqua della luna. Un'aura romantica vi avvolge come una nuvola profumata. Se il viaggio a due dei vostri sogni e anche alla vostra portata, non perdete tempo e prenotatelo subito.
1: Leone. La luna nello scorpione influisce negativamente sul vostro umore e apre la strada a piccoli contrasti e incomprensioni in famiglia. Provate a tenere a bada la vostra insofferenza e fate in modo che oggi a parlare sia soprattutto il buon senso.

0: segno, arrivata giusto in tempo per garantirvi una giornata piacevolissima. Un breve viaggio si prospetta gioioso e anche fortunato. Profumi e paesaggi nuovi accendono le emozioni.
1: Sagittario, iniziate la giornata al rallentatore, ma vi basta una doccia e una buona colazione per riprendere il via. Come sempre, muovendovi recuperate vitalità. A un meeting di lavoro vi tornerà utile ricordare che anche l'immagine vuole la sua parte.
0: Capricorno, giornata serena, la luna fa il tifo per voi. Non fatevi cogliere impreparati di fronte ad un'opportunità. Prestate ascolto alle intuizioni. Disponibili e ospitali con gli amici, organizzate la serata a casa vostra tra chiacchiere e relax.
1: Acquario, alta nel cielo, oggi la luna disarmonica vi fa sognare in grande, ma ogni volta che vi confrontate con la realtà vi sentite insoddisfatti. Autostima fragile, un rivale tenta di mettervi in ombra, ma chi ha fiducia in voi si batte per riabilitarvi.
0: Pesci, potete contare sull'aiuto della fantasia per comunicare con chi vi circonda, forse non sarete troppo convincenti, ma sicuramente riscuoterete simpatia. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve, affidatevi all'intuito.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54. E anche...

cambia strategia sull'Iran. In arrivo sanzioni senza precedenti per soffocare l'economia di Teheran, nel mirino anche la Cina. L'Iran minaccia obiettivi americani in Europa, mentre IDF apre un'inchiesta sulla morte della piccola Hind Rajab. Ucraina, l'anticorruzione resta la vice di Zelensky. Caso report, Ranucci fa dietro fronte, non querela la magistrata Clementina Forleo. Agguato a Trieste, 4 operai feriti. Nell'imperese è fermato un uomo che ha aggredito la compagna con una spranga e una pistola d'aria compressa. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: lo sprofondi mai.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Washington punta ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancati al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima, tra le ipotesi il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
3: Sale ancora la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza intanto l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Inder Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
2: Un'inchiesta anticorruzione arriva ai vertici del potere ucraino. Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
3: Veniamo in Italia. Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela la magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
2: Agguato a Trieste con 4 operai di nazionalità kosovara. I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello, spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
3: È stato affermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna Molini di Triora nell'Imperiese. La donna, di nazionalità francese, è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere l'aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi, dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri è stato individuato, disarmato e fermato.
2: Infine allo sport, chiudiamo con il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02. Prima spot.
4: Cronaca.
0: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord tempo instabile fin dalle prime ore con rovesci e temporali inizialmente sui settori alpini e prealpini e rapide a estensione alle altre zone. I fenomeni potranno risultare localmente intensi dapprima sui settori centro-occidentali e successivamente sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna occidentale. In mattinata qualche temporale isolato potrà interessare anche l'Appennino emiliano. Al centro cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica con locali rovesci soprattutto su basso Lazio, in attenuazione verso sera. Peggioramento più deciso sull'alta Toscana dal tardo pomeriggio con rovesci e temporali che potranno essere anche di forte intensità. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Durante le ore più calde potranno formarsi nubi cumuliformi sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale con qualche locale piovasco. Miglioramento rapido in serata. Le temperature minime saranno in aumento su numerose regioni, in particolare al nord-est, in Toscana, Marche, Alto Lazio, Sardegna occidentale e su gran parte del sud. Le massime diminuiranno generalmente al nord a causa del maltempo, mentre aumenteranno in Sardegna, Calabria, Puglia, nelle aree interne della Basilicata e sulla Sicilia centro-settentrionale, valori sostanzialmente stazionari altrove. I venti saranno da deboli a moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulla Sardegna e lungo l'Appennino settentrionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi da centro settentrionali l'Alto Ionio, mentre i restanti mari risulteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 20 agosto si festeggia San Bernardo Abate. Il proverbio del giorno è: chi non ha pane lavorato, agosto diventa maggio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Finalmente un po' di tranquillità, che però non vuole dire monotonia. Una giornata piena di amici movimenta piacevolmente ogni iniziativa. Vita sociale in fermento che non vi lascia il tempo di annoiarvi, e questo per voi è fondamentale.
2: Toro. Luna opposta ma non agguerrita, anzi addolcita dal simpatico Giove, che regala momenti di serenità e di condivisione in coppia ed in famiglia. Indossando qualcosa di rosa o verde pallido sarete più morbidi e appetitosi agli occhi del partner.
1: Gemelli. Una giornata tutta dedita al lavoro, con vari impegni su diversi fronti, troppi forse, a quanto sembra suggerire la quadratura di Mercurio. Intorno ad un progetto c'è ancora molto da chiarire, e più ci pensate ingigantendolo, più diventa vago.
2: Cancro. Un giovedì tutto rose e fiori grazie al magico trigono d'acqua della luna. Un'aura romantica vi avvolge come una nuvola profumata. Se il viaggio a due dei vostri sogni e anche alla vostra portata, non perdete tempo e prenotatelo subito.
1: Leone. La luna nello scorpione influisce negativamente sul vostro umore e apre la strada a piccoli contrasti e incomprensioni in famiglia. Provate a tenere a bada la vostra insofferenza e fate in modo che oggi a parlare sia soprattutto il buon senso.
2: Vergine, ce la state mettendo proprio tutta e il vostro prestigio sta aumentando a vista d'occhio. Una trattativa delicata è in fase di conclusione con i superiori dalla vostra e un atteggiamento perspicace e sollecito. Non avrete niente da temere.
1: Bilancia, tutto procede in modo tranquillo oggi, senza troppo entusiasmo ma anche senza scossoni emotivi. Sembra che abbiate concluso un piacevole armistizio. Non trascurate i sentimenti, i legami affettivi richiedono gesti semplici ma complici e affettuosi.
2: Scorpione, a metà mattinata arriva la compagnia di una complice luna nel segno, arrivata giusto in tempo per garantirvi una giornata piacevolissima. Un breve viaggio si prospetta gioioso e anche fortunato. Profumi e paesaggi nuovi accendono le emozioni.
1: Sagittario, iniziate la giornata al rallentatore, ma vi basta una doccia e una buona colazione per riprendere il via. Come sempre, muovendovi recuperate vitalità. A un meeting di lavoro vi tornerà utile ricordare che anche l'immagine vuole la sua parte.
2: Capricorno, giornata serena, la luna fa il tifo per voi. Non fatevi cogliere impreparati di fronte ad un'opportunità. Prestate ascolto alle intuizioni. Disponibili e ospitali con gli amici, organizzate la serata a casa vostra tra chiacchiere e relax.
1: Acquario, alta nel cielo, oggi la luna disarmonica vi fa sognare in grande, ma ogni volta che vi confrontate con la realtà vi sentite insoddisfatti. Autostima fragile, un rivale tenta di mettervi in ombra, ma chi ha fiducia in voi si batte per riabilitarvi.
2: Pesci, potete contare sull'aiuto della fantasia per comunicare con chi vi circonda. Forse non sarete troppo convincenti, ma sicuramente riscuoterete simpatia. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve, affidatevi all'intuito.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Orrore senza fine in Ucraina, ha colpito anche un ospedale pediatrico a Kiev. Nel Golfo intanto Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Migranti, prosegue il dialogo Italia-Germania. Ieri colloquio tra Tajani e il suo omologo tedesco Vadepul. Via i chioschi dal lungomare Caracciolo in vista delle pre-regate di Coppa America che si disputeranno a Napoli dal 24 al 27 settembre. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Orrore senza fine in Ucraina nel massiccio attacco serale russo di ieri contro Kiev. È stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Le finestre sono state distrutte, all'interno della struttura è scoppiato un incendio, anche un edificio residenziale di 5 piani è stato danneggiato dall'attacco nemico e si sta verificando se ci sono feriti. Nel Golfo intanto Donald Trump cambia strategia contro l'Iran, il servizio della redazione.
2: Washington ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancate al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario del tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima, tra le ipotesi il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
1: Torniamo in Europa, prosegue il dialogo Italia-Germania sui migranti. Il ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani, ha spiegato su X di aver parlato ieri sera con il ministro degli esteri tedesco Vadepul. Condividiamo, ha spiegato Tajani, la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione Europea. Via i chioschi dal lungomare Caracciolo in vista delle tre regate di Coppa America che si disputeranno a Napoli dal 24 al 27 settembre. Sono 19 le strutture che complessivamente dovranno essere rimosse, ma qualora non si riesca a completare l'operazione in vista delle tre regate dovranno essere eliminati almeno quelli che si trovano nel tratto compreso tra via Caracciolo e Rotonda Diaz, dove è previsto l'allestimento del villaggio. I costi di rimozione saranno a carico dei titolari e qualora si rifiutassero l'amministrazione comunale procederà in danno. Nel frattempo l'amministrazione sta lavorando al nuovo piano chioschi per il lungomare che prevede uno spostamento delle attività verso la villa e non più lato mare. Lo sport e il calcio, Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan nel servizio della redazione.
3: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
1: Napoli sulle spine per Badiashil. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea, arrivato martedì sera a Roma, ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart, che certamente saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, situazione tranquilla per ora lungo la rete viaria campana. Anche sulle strade dell'Interland napoletano non rileviamo al momento particolari difficoltà. Solo brevi attese nel nodo autostradale di Salerno. Si rallenta lungo l'allacciamento della A2 del Mediterraneo con l'autostrada A3 per Napoli. In aumento il traffico anche sulle strade della penisola sorrentina. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano. Oggi, giovedì 20 agosto, a fermarsi sono i veicoli con targa pari. Naturalmente sono previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. Bene, questa è la situazione al momento da Massimo Veschi. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord tempo instabile fin dalle prime ore con rovesci e temporali inizialmente sui settori alpini e prealpini e rapide a estensione alle altre zone. I fenomeni potranno risultare localmente intensi dapprima sui settori centro-occidentali e successivamente sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna occidentale. In mattinata qualche temporale isolato potrà interessare anche l'Appennino emiliano. Al centro cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica con locali rovesci soprattutto sul basso Lazio, in attenuazione verso sera. Peggioramento più deciso sull'alta Toscana dal tardo pomeriggio con rovesci e temporali che potranno essere anche di forte intensità. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Durante le ore più calde potranno formarsi nubi cumuliformi sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale con qualche locale piovasco. Miglioramento rapido in serata. Le temperature minime saranno in aumento su numerose regioni, in particolare al nord-est, in Toscana, Marche, Alto Lazio, Sardegna occidentale e su gran parte del sud. Le massime diminuiranno generalmente al nord a causa del maltempo, mentre aumenteranno in Sardegna, Calabria, Puglia, nelle aree interne della Basilicata e sulla Sicilia centro-settentrionale, valori sostanzialmente stazionari altrove. I venti saranno da deboli a moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulla Sardegna e lungo l'Appennino settentrionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi da centro-settentrionali e l'Alto Ionio, mentre i restanti mari risulteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 20 agosto si festeggia San Bernardo Abate. Il proverbio del giorno è: chi non ha pane lavorato, agosto diventa maggio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Finalmente un po' di tranquillità, che però non vuole dire monotonia. Una giornata piena di amici movimenta piacevolmente ogni iniziativa. Vita sociale in fermento che non vi lascia il tempo di annoiarvi, e questo per voi è fondamentale.
2: Toro. Luna opposta ma non agguerrita, anzi addolcita dal simpatico Giove, che regala momenti di serenità e di condivisione in coppia ed in famiglia. Indossando qualcosa di rosa o verde pallido sarete più morbidi e appetitosi agli occhi del partner.
1: Gemelli. Una giornata tutta dedita al lavoro, con vari impegni su diversi fronti, troppi forse, a quanto sembra suggerire la quadratura di Mercurio. Intorno ad un progetto c'è ancora molto da chiarire, e più ci pensate, ingigantendolo, più diventa vago.
2: Cancro. Un giovedì tutto rose e fiori grazie al magico trigono d'acqua della luna. Un'aura romantica vi avvolge come una nuvola profumata. Se il viaggio a due dei vostri sogni e anche alla vostra portata, non perdete tempo e prenotatelo subito.
1: Leone. La luna nello scorpione influisce negativamente sul vostro umore e apre la strada a piccoli contrasti e incomprensioni in famiglia. Provate a tenere a bada la vostra insofferenza e fate in modo che oggi a parlare sia soprattutto il buon senso.
2: Vergine, ce la state mettendo proprio tutta e il vostro prestigio sta aumentando a vista d'occhio. Una trattativa delicata è in fase di conclusione con i superiori dalla vostra e un atteggiamento perspicace e sollecito. Non avrete niente da temere.
1: Bilancia, tutto procede in modo tranquillo oggi, senza troppo entusiasmo ma anche senza scossoni emotivi. Sembra che abbiate concluso un piacevole armistizio. Non trascurate i sentimenti, i legami affettivi richiedono gesti semplici ma complici e affettuosi.
2: Scorpione, a metà mattinata arriva la compagnia di una complice luna nel segno, arrivata giusto in tempo per garantirvi una giornata piacevolissima. Un breve viaggio si prospetta gioioso e anche fortunato. Profumi e paesaggi nuovi accendono le emozioni.
1: Sagittario, iniziate la giornata al rallentatore, ma vi basta una doccia e una buona colazione per riprendere il via. Come sempre, muovendovi recuperate vitalità. A un meeting di lavoro vi tornerà utile ricordare che anche l'immagine vuole la sua parte.
2: Capricorno, giornata serena, la luna fa il tifo per voi. Non fatevi cogliere impreparati di fronte ad un'opportunità. Prestate ascolto alle intuizioni. Disponibili e ospitali con gli amici, organizzate la serata a casa vostra tra chiacchiere e relax.
1: Acquario, alta nel cielo, oggi la luna disarmonica vi fa sognare in grande, ma ogni volta che vi confrontate con la realtà vi sentite insoddisfatti. Autostima fragile, un rivale tenta di mettervi in ombra, ma chi ha fiducia in voi si batte per riabilitarvi.
2: Pesci, potete contare sull'aiuto della fantasia per comunicare con chi vi circonda. Forse non sarete troppo convincenti, ma sicuramente riscuoterete simpatia. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve, affidatevi all'intuito.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però!
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.

nuova escalation tra Iran e Stati Uniti che rischia di coinvolgere anche la NATO. L'inchiesta anticorruzione in Ucraina ha coinvolto i vertici del potere di Kiev. I carabinieri della compagnia di Trieste hanno smantellato una rete di truffatori che operava su tutto il territorio nazionale, prendendo di mira anziani e persone fragili con espedienti e raggiri. Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 62 anni si è barricato in casa. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la nuova escalation tra Iran e Stati Uniti, che rischia di coinvolgere anche la NATO, il servizio della redazione.
2: Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e a Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza, intanto, l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Indra Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
1: Veniamo adesso all'inchiesta anticorruzione che coinvolge i vertici del potere ucraino. Il servizio:
3: arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicino al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni: oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
1: I carabinieri della compagnia di Trieste hanno smantellato una rete di truffatori che operava su tutto il territorio nazionale, prendendo di mira anziani e persone fragili con espedienti e raggiri. In manette sono finite 8 persone, 19 invece quelle denunciate in stato di libertà. Sono state inoltre scoperte 18 truffe, recuperati 50.000 euro provenienti dalle truffe stesse, eseguite ordinanze di custodia cautelare a Napoli, Caserta, Isernia e Salerno. Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 62 anni si è barricato in casa. L'allarme è rientrato dopo 4 ore, quando l'uomo ha aperto spontaneamente la porta ai carabinieri. Secondo quanto si è appreso, l'uomo vive da solo e dovrebbe liberare l'abitazione il 15 settembre perché la casa è stata venduta all'asta. Nel pomeriggio suo fratello, arrivato in via Gianturco, ha avuto difficoltà ad entrare in casa chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta dentro, i vigili sarebbero stati minacciati dall'uomo, che impugnava una pistola detenuta senza regolare porto d'armi. A questo punto i caschi rossi hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. Lo sport: il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5-6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6-7-6-6-3, e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul, che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio si sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3-6-7-6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4-6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero 1 del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6-6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori della Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione.
13: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. In Libano è estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. Il caso Ranucci, nuovo colpo di scena. È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. Agguato a Trieste contro quattro operai di nazionalità kosovara. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'interno, il generale di divisione Abdel Issa, e il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena e dal servizio della redazione.
2: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originali delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
1: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato viste le gravi condizioni in cui era arrivato nella struttura ospedaliera presente sull'isola. Riccardi era originario di Bosco Reale e lavorava a Capri come macellaio stagionale. Agguato a Trieste contro quattro operai di nazionalità o kosovara il servizio.
3: I quattro erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello, spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri tre hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative è quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
1: Lo sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027. Il programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan domenica alle 20:45, Marco Di Bello Genova-Napoli sabato alle 20:45, Udinese-Como sabato 22 alle 18:30, Arena di Torre del Greco Parma-Cagliari sabato alle 20:45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone-Juventus domenica alle 18:30, Airoldi di Molfetta, Venezia-Lecce domenica alle 18:30, Lapuano di Rimini, Atalanta-Sassuolo sempre domenica alle 20:45, Crezzini di Siena, Bologna-Lazio lunedì alle 18:30, Maresca di Napoli, Roma-Fiorentina sempre lunedì alle 20:45, Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:03.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord tempo instabile fin dalle prime ore con rovesci e temporali inizialmente sui settori alpini e prealpini e rapide a estensione alle altre zone. I fenomeni potranno risultare localmente intensi dapprima sui settori centro-occidentali e successivamente sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna occidentale. In mattinata qualche temporale isolato potrà interessare anche l'Appennino emiliano. Al centro cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica con locali rovesci soprattutto sul basso Lazio, in attenuazione verso sera. Peggioramento più deciso sull'alta Toscana dal tardo pomeriggio con rovesci e temporali che potranno essere anche di forte intensità. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Durante le ore più calde potranno formarsi nubi cumuliformi sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale con qualche locale piovasco. Miglioramento rapido in serata. Le temperature minime saranno in aumento su numerose regioni, in particolare al nord-est, in Toscana, Marche, Alto Lazio, Sardegna occidentale e su gran parte del sud. Le massime diminuiranno generalmente al nord a causa del maltempo, mentre aumenteranno in Sardegna, Calabria, Puglia, nelle aree interne della Basilicata e sulla Sicilia centro-settentrionale, valori sostanzialmente stazionari altrove. I venti saranno da deboli a moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulla Sardegna e lungo l'Appennino settentrionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i centro settentrionali, l'Alto Ionio, mentre i restanti mari risulteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Napoli sulle spine per Badiashil. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il tennis, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli approdano ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Intanto ha parlato di un clamoroso errore, ha chiesto scusa ai suoi tifosi di Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027. In programma sabato alle 18.30 Luca Zufferli dirigerà Torino Milan, domenica alle 20.45 Marco Di Bello Genoa Napoli, sabato alle 20.45 Udinese Como, sabato alle 18.30 Arena di Torre del Greco Parma Cagliari, sabato alle 20.45 Perenzoni di Rovereto Frosinone Juventus, domenica alle 18.30 Airoldi di Molfetta Venezia Lecce, domenica alla stessa ora alle 18.30 Rapuano di Rimini Atalanta Sassuolo, domenica alle 20.45 Crezzini di Siena Bologna Lazio, lunedì alle 18.30 Maresca di Napoli, Roma Fiorentina lunedì alle 20.45 Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
2: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
1: Napoli sulle spine per Badiashil. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea è arrivato martedì sera a Roma. Ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma di contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 e 6-2. Poco prima anche Flavio Covolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6, 7-6, 6-3 e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio si sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3, 6-7, 6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4, 6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero uno del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6-6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore e ha chiesto scusa ai suoi tifosi. Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'agenzia internazionale per l'integrità del tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostevol. La positività del 31enne nato a Canberra è emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Mallorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12 e un minuto. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: at all.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Prima Radio. Musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
18: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
17: FM World, powered by 22HBG.
19: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
20: Pronto? Chi parla?
19: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
21: Udite, udite, signore e signori!
19: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
22: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
19: Prima Radio Novità.

Prima Radio Novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

5 principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere il 76enne che a Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie nel Beneventano. L'uomo ha confessato, il giudice ha respinto la richiesta dei domiciliari. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco d'Aversa. Nessun ferito. Il tavolo tecnico nelle prossime ore in sovrintendenza. Si allarga il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono chiarimenti sulla tracciabilità del materiale crioconservato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027, in programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino Milan, domenica alle 20:45. Marco Di Bello Genoa Napoli, sabato alle 20:45. Udinese Como, sabato alle 18:30, Arena di Torre del Greco, Parma Cagliari, sabato alle 20:45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone Juventus, domenica alle 18:30, Airoldi di Molfetta, Venezia Lecce, domenica alla stessa ora alle 18:30, Rapuano di Rimini, Atalanta Sassuolo, domenica alle 20:45, Crezzini di Siena, Bologna Lazio, lunedì alle 18:30, Maresca di Napoli, Roma Fiorentina, lunedì alle 20:45, Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
2: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
1: Napoli sulle spine per Badiashile. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea è arrivato martedì sera a Roma. Ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5-6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6-7-6-6-3, e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio si sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3-6-7-6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4-6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero uno del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6-6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore e ha chiesto scusa ai suoi tifosi. Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata la Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol. La positività del 31enne nato a Canberra è emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Mallorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

quei testi che ti ho dedicato. Nel locale vuoto di una volta, nel convincermi è l'ultima volta. E ti ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto, scendo qua.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte

0: tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Non si ferma l'attività sismica. In Indonesia, alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. In Libano è estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Pavigni Aniti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa, ha scritto su Truth, sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Immediata la risposta da parte di Teheran, l'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Arriva anche la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Operazione economica annunciata da Trump, un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Secondo la CNN, sono oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra in Iran. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. La mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. In Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar al-Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno. Il generale di divisione Adel Issa, il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla cattura di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
2: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
1: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 km da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nazionale era avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Infatti, lo scorso 12 agosto, l'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112. I militari hanno subito raggiunto l'abitazione, accertando che l'uomo, in uno stato di ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, rispettivamente di 43 e 24 anni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo, ponendolo in sicurezza, ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione. Una notizia di economia in chiusura: le esportazioni giapponesi raggiungono i livelli record in luglio, confermando la tenuta della domanda globale e il crescente peso delle vendite estere nel sostenere un'economia frenata dalla debolezza dei consumi interni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, in luglio il valore totale dell'export è salito del 23,2% su base annua, superando le previsioni degli analisti rispetto al più 19,3% di giugno. Si tratta della quinta accelerazione mensile consecutiva e del ritmo di crescita più sostenuto da ottobre 2022. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: da spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
13: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord tempo instabile fin dalle prime ore con rovesci e temporali inizialmente sui settori alpini e prealpini e rapide a estensione alle altre zone. I fenomeni potranno risultare localmente intensi dapprima sui settori centro-occidentali e successivamente sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna occidentale. In mattinata qualche temporale isolato potrà interessare anche l'Appennino emiliano. Al centro cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica con locali rovesci soprattutto sul basso Lazio, in attenuazione verso sera. Peggioramento più deciso sull'alta Toscana dal tardo pomeriggio con rovesci e temporali che potranno essere anche di forte intensità. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Durante le ore più calde potranno formarsi nubi cumuliformi sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale con qualche locale piovasco. Miglioramento rapido in serata. Le temperature minime saranno in aumento su numerose regioni, in particolare al nord-est, in Toscana, Marche, Alto Lazio, Sardegna occidentale e su gran parte del sud. Le massime diminuiranno generalmente al nord a causa del maltempo, mentre aumenteranno in Sardegna, Calabria, Puglia, nelle aree interne della Basilicata e sulla Sicilia centro-settentrionale, valori sostanzialmente stazionari altrove. I venti saranno da deboli a moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulla Sardegna e lungo l'Appennino settentrionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi da centro-settentrionali, l'Alto Ionio, mentre i restanti mari risulteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
16: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
12: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 e lunedì 24 agosto ci sono le prime designazioni arbitrali. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Napoli sulle spine per Badiashile, il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il tennis Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli approdano ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Intanto ha parlato di un clamoroso errore, ha chiesto scusa ai suoi tifosi, Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Questo ed altro tra qualche minuto del prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 e lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza-Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027. In programma sabato alle 18:30 Luca Zufferli.

0: dirigerà Torino-Milan domenica alle 20.45, Marco Di Bello Genoa-Napoli sabato alle 20.45, Udinese-Como sabato alle 18.30, Arena di Torre del Greco, Parma-Cagliari sabato alle 20.45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone-Juventus domenica alle 18.30, Airoldi di Molfetta, Venezia-Lecce domenica alla stessa ora alle 18.30, Rapuano di Rimini, Atalanta-Sassuolo domenica alle 20.45, Crezzini di Siena, Bologna-Lazio lunedì alle 18.30, Maresca di Napoli, Roma-Fiorentina lunedì alle 20.45, Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
1: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
0: Napoli sulle spine per Badiashile. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea è arrivato martedì sera a Roma. Ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 e 6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6, 7-6, 6-3, e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3, 6-7, 6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4, 6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero 1 del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6, 6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore e ha chiesto scusa ai suoi tifosi, Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostevol. La positività del 31enne nato a Canberra è emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Maiorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e un minuto. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord tempo instabile fin dalle prime ore con rovesci e temporali inizialmente sui settori alpini e prealpini e rapide estensioni alle altre zone. I fenomeni potranno risultare localmente intensi dapprima sui settori centro-occidentali e successivamente sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna occidentale. In mattinata qualche temporale isolato potrà interessare anche l'Appennino emiliano. Al centro cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica con locali rovesci soprattutto sul basso Lazio, in attenuazione verso sera. Peggioramento più deciso sull'alta Toscana dal tardo pomeriggio con rovesci e temporali che potranno essere anche di forte intensità. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Durante le ore più calde potranno formarsi nubi cumuliformi sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale con qualche locale piovasco. Miglioramento rapido in serata. Le temperature minime saranno in aumento su numerose regioni, in particolare al nord-est, in Toscana, Marche, Alto Lazio, Sardegna occidentale e su gran parte del sud. Le massime diminuiranno generalmente al nord a causa del maltempo, mentre aumenteranno in Sardegna, Calabria, Puglia, nelle aree interne della Basilicata e sulla Sicilia centro-settentrionale, valori sostanzialmente stazionari altrove. I venti saranno da deboli a moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulla Sardegna e lungo l'Appennino settentrionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi bacini centro-settentrionali e l'Alto Ionio, mentre i restanti mari risulteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: 3 per

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

è salito a 12 morti e 33 feriti il bilancio dell'attacco russo condotto nella notte contro Kiev. Durante l'offensiva russa, un drone è entrato nello spazio aereo della Romania. In Cina, il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Xu Jianjin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È salito a 12 morti e 33 feriti il bilancio dell'attacco russo condotto nella notte contro Kiev. Il servizio statale per le emergenze dell'Ucraina ha riferito che le operazioni di soccorso proseguono in alcuni distretti e che due persone sono state estratte vive dalle macerie. Nel frattempo il Ministero della Difesa della Russia ha fornito dettagli sull'attacco sferrato. Sono stati colpiti impianti dell'industria militare, un centro di trasporto e logistica e diversi magazzini a Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. E durante l'offensiva russa, un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, il velivolo senza pilota, è poi precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulce, vicino al confine con l'Ucraina. In Cina, il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Xu Jianjin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari. Secondo le informazioni disponibili, il gruppo Evergrande è stato anche multato per 8,82 miliardi di yuan, circa 1,3 miliardi di dollari, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi di yuan, in totale circa 2,35 miliardi di dollari. Le condotte contestate a Xu Jianjin sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Negli Stati Uniti adesso, dove dopo aver attaccato i ciccioni, i barbuti e gli strani, Pete Hegseth ha pensato bene di insultare le persone trans usando un termine fortemente derogatorio durante un discorso in Iowa al Dipartimento della Guerra. Non addestriamo trannies, ha detto il capo del Pentagono usando il termine transfobico. Poi il segretario ha sottolineato che il Dipartimento è neutrale dal punto di vista del genere. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
2: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
1: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 km da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nazionale era avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Infatti, lo scorso 12 agosto, l'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso. Pervenuto al 112, i militari hanno subito raggiunto l'abitazione, accertando che l'uomo, in uno stato di ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, rispettivamente di 43 e 24 anni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo, ponendolo in sicurezza, ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione. Una notizia di economia in chiusura: le esportazioni giapponesi raggiungono i livelli record in luglio, confermando la tenuta della domanda globale e il crescente peso delle vendite estere nel sostenere un'economia frenata dalla debolezza dei consumi interni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, in luglio il valore totale dell'export è salito del 23,2% su base annua, superando le previsioni degli analisti rispetto al più 19,3% di giugno. Si tratta della quinta accelerazione mensile consecutiva e del ritmo di crescita più sostenuto da ottobre 2022. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:04. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Prima Radio. Musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
18: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
13: Prima Radio novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Chiederanno l'invio di ispettori del Ministero della Giustizia in procura a Venezia per capire cosa non abbia funzionato. Intanto è stato fermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna in provincia di Imperia. Incidente mortale sul lavoro nel Cuneese, poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa, ha scritto su Truth, sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Immediata la risposta da parte di Teheran, l'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Arriva anche la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Operazione economica annunciata da Trump, un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Secondo la CNN, sono oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra in Iran. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar al-Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno, il generale di divisione Adel Issa, il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla cattura di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. Fare luce sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno

0: compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altre ex. Il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato che insieme al ministro Carlo Nordio valuteranno l'invio di ispettori del Ministero della Giustizia in Procura a Venezia per capire cosa non abbia funzionato. Il caso ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza delle donne. Le senatrici Dem hanno annunciato un'interrogazione parlamentare questa sera nel paese di Tania, non lontano da quello di Giulia Cecchettin. È stata annunciata una manifestazione dal titolo "Facciamo rumore per tutte le donne che non ci sono più". Intanto è stato fermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna in provincia di Imperia. Il servizio della redazione.
1: La donna di nazionalità francese è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere ad aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri è stato individuato, disarmato e fermato.
0: Incidente sul lavoro nel Cuneese. Nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno di un agriturismo. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. La vittima sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5-6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6-7-6-6-3. Questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul che ha eliminato Alexander Zverev. Per il momento è tutto, più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, ben trovati. Volumi di traffico non particolarmente elevati, quelli registrati al momento sulla rete viaria della Campania. Più intenso il traffico lungo la carreggiata nord della A2 del Mediterraneo e nel nodo autostradale di Salerno. Al momento comunque non ci sono grossi problemi. Più a sud, sulla litoranea, rallentamenti tra Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota nelle due direzioni. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera tra Vietri sul Mare e Positano. Oggi, giovedì 20 agosto, a fermarsi sono i veicoli con targa pari. Domani, 21 agosto, sempre tra le ore 10 e le ore 18, fermi i veicoli con targa dispari. Previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. Concludiamo con i lavori in programma sulla tangenziale di Napoli a partire dalle ore 23, chiusura del tratto Arco Felice Agnano in direzione di Capodichino. La riapertura è programmata per le 6 di domani. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord tempo instabile fin dalle prime ore con rovesci e temporali inizialmente sui settori alpini e prealpini e rapida estensione alle altre zone. I fenomeni potranno risultare localmente intensi dapprima sui settori centro-occidentali e successivamente sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna occidentale. In mattinata qualche temporale isolato potrà interessare anche l'Appennino emiliano. Al centro cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica con locali rovesci soprattutto su Basso Lazio, in attenuazione verso sera. Peggioramento più deciso sull'Alta Toscana dal tardo pomeriggio con rovesci e temporali che potranno essere anche di forte intensità. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Durante le ore più calde potranno formarsi nubi cumuliformi sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale con qualche locale piovasco. Miglioramento rapido in serata. Le temperature minime saranno in aumento su numerose regioni, in particolare al nord-est, in Toscana, Marche, Alto Lazio, Sardegna occidentale, su gran parte del sud. Le massime diminuiranno generalmente al nord a causa del maltempo, mentre aumenteranno in Sardegna, Calabria, Puglia, nelle aree interne della Basilicata e sulla Sicilia centro-settentrionale, valori sostanzialmente stazionari altrove. I venti saranno da deboli a moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulla Sardegna e lungo l'Appennino settentrionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi, bacini centro settentrionali, l'Alto Ionio, mentre i restanti mari risulteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio, novità!

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

giallo delle Aricine Molise, confronto in questura tra Gianni Di Vita e un'amica, lui e la figlia Alice negativi ai test effettuati in Germania. Ma il tempo al nord un fulmine manda in tilt la sala a comando della stazione di Ventimiglia, mentre al sud continua il caldo. Harry e Meghan tornano nel Regno Unito dopo 6 anni. Il Papa riceve il presidente libanese Aoun e ribadisce: la guerra è un fallimento politico e morale. Ondata di calore sabato, Pollino Rosso a Bari e Palermo, scuola il 7 settembre, la prima campanella a Bolzano, ultimi gli studenti pugliesi il 17, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco. Messa.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi. In quest'ora a Campobasso si è svolto un confronto tra Gianni Di Vita e un'amica nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura. Intanto sono arrivati gli esiti degli esami effettuati a Berlino. Sia Gianni Di Vita sia l'altra figlia Alice sono risultati negativi alla ricina. Alice è stata nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato computer e pendrive. La procura vuole verificare l'eventuale presenza di documenti scritti dalle due vittime o di tracce delle loro navigazioni su internet che possano risultare pertinenti all'inchiesta.
2: Un forte boato e subito dopo il blackout dei sistemi di comando e sicurezza, un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. I tecnici sono stati al lavoro per ore per ripristinare i sistemi. La Liguria è interessata dall'allerta arancione per il maltempo, con piogge, grandinate e forti temporali attesi soprattutto nel Tiguglio. Allerta arancione anche in Lombardia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo, il peggioramento più intenso delle condizioni meteorologiche al nord è previsto per venerdì.
1: E come detto, il caldo continua a stringere nella sua morsa il centro-sud. Sabato Bari e Palermo saranno contrassegnate dal bollino rosso. Il massimo livello di rischio per tutta la popolazione è previsto dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi sono invece 7 le città con bollino arancione. Oltre a Bari e Palermo ci sono Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze e Roma. La situazione generale è comunque destinata a migliorare. Venerdì saranno 20 le città con bollino verde, quindi senza condizioni di rischio legate al caldo. Sabato scenderanno a 16.
2: Andiamo all'estero. Stanno tornando a casa. Grande spazio sui giornali britannici all'annuncio del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. 6 anni dopo la rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe il desiderio di Harry di stare più vicino al padre, re Carlo, che prosegue le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta, secondo i media britannici, sarebbe stata anche la reputazione delle scuole del Regno Unito. La notizia domina le prime pagine, dalla Daily Telegraph al Sun, e riaccende inevitabilmente l'attenzione sui rapporti tra i duchi di Sussex e Windsor.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun. Al centro dei colloqui in segreteria di Stato il Trilateral Framework Agreement, sottoscritto da Stati Uniti, Israele e Libano. Il Vaticano sostiene il percorso volto a stabilizzare i confini meridionali libanesi e a raggiungere una pace giusta e duratura nella regione. Il pontefice torna intanto a condannare i conflitti. Il messaggio per la giornata della cura del creato definisce la guerra un fallimento politico e morale, ribadendo la necessità di privilegiare il dialogo e la costruzione della pace.
2: Torniamo in

0: Italia, vacanze ancora in corso, ma è già definito il calendario del ritorno a scuola. I primi studenti italiani a rientrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano lunedì 7 settembre. Il 10 settembre toccherà Veneto, Trentino e Valle d'Aosta. Il 14 rientro in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il 15 settembre sarà la volta, tra le altre, di Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Abruzzo, Basilicata e Sardegna riapriranno il 16. Ultimi gli studenti della Puglia che torneranno sui banchi giovedì 17 settembre.
1: Chiudiamo con lo sport. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani 21 agosto fino al 3 settembre. Oltre 100.000 biglietti già venduti. Saranno 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline, con 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati. Il sistema ricettivo di Taranto registra il tutto esaurito e sono state predisposte anche due navi hotel nel porto per ospitare atleti e delegazioni. Poi domani la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere il 76enne che a Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie nel Beneventano. L'uomo ha confessato, il giudice ha respinto la richiesta dei domiciliari. Cedimento nel chiostro.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere Faustino Cardillo, il 76enne, che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, nella villetta di Sant'Angelo a Cupolo nel Beneventano. Dopo il delitto l'uomo aveva chiamato i carabinieri e tentato il suicidio con la stessa arma. Nel primo interrogatorio nel carcere di Benevento ha confessato. Secondo il suo avvocato, Cardillo avrebbe riferito di uno stato d'ansia legato alla gestione delle sue proprietà, per il quale nei giorni precedenti si era rivolto a specialisti. Il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari in una struttura idonea. Il legale riferisce invece di aver ottenuto la riqualificazione dell'accusa da femminicidio a omicidio. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco ad Aversa, nel Casertano. Non ci sono feriti. Al momento del crollo nessuno si trovava nell'area, che era già interdetta da alcuni mesi su indicazione dei vigili del fuoco. Sul posto

0: sindaco Francesco Matacena, insieme ai rappresentanti della diocesi. Informato anche il sovrintendente Mariano Nuzzo, l'area sarà ulteriormente messa in sicurezza dall'ufficio tecnico comunale. Poi è previsto un tavolo tecnico nella sede della sovrintendenza di Caserta per valutare la situazione e individuare gli interventi necessari. Si allarga intanto il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono informazioni sugli embrioni crioconservati nel centro di procreazione medicalmente assistita. La vicenda è partita dalla denuncia di una coppia che dopo un test del DNA avrebbe scoperto che la bambina nata nel giugno del 2025 non sarebbe biologicamente loro figlia. Sul caso indagano i NAS coordinati dalla Procura di Napoli. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra Francesco Emilio Borrelli chiede piena chiarezza, sottolineando la necessità di accertare la reale tracciabilità degli embrioni. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord tempo instabile fin dalle prime ore con rovesci e temporali inizialmente sui settori alpini e prealpini e rapide a estensione alle altre zone. I fenomeni potranno risultare localmente intensi dapprima sui settori centro-occidentali e successivamente sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna occidentale. In mattinata qualche temporale isolato potrà interessare anche l'Appennino emiliano. Al centro cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica con locali rovesci soprattutto sul basso Lazio, in attenuazione verso sera. Peggioramento più deciso sull'alta Toscana dal tardo pomeriggio con rovesci e temporali che potranno essere anche di forte intensità. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Durante le ore più calde potranno formarsi nubi cumuliformi sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale con qualche locale piovasco. Miglioramento rapido in serata. Le temperature minime saranno in aumento su numerose regioni, in particolare al nord-est, in Toscana, Marche, Alto Lazio, Sardegna occidentale e su gran parte del sud. Le massime diminuiranno generalmente al nord a causa del maltempo, mentre aumenteranno in Sardegna, Calabria, Puglia, nelle aree interne della Basilicata e sulla Sicilia centro-settentrionale, valori sostanzialmente stazionari altrove. I venti saranno da deboli a moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulla Sardegna e lungo l'Appennino settentrionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi, bacini centro-settentrionali, l'Alto Ionio, mentre i restanti mari risulteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio, novità!

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Salida del vuelo con destino a la

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Hai mai visto una casa? Hai sognato di entrare? Il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade.

giallo delle Ricine Molise, confronto in questura tra Gianni Di Vita e un'amica, lui e la figlia Alice negativi ai test effettuati in Germania. Ma al tempo al nord un fulmine manda in tilt la sala a comando della stazione di Ventimiglia, mentre al sud continua il caldo. Harry e Meghan tornano nel Regno Unito dopo 6 anni. Il Papa riceve il presidente libanese Aoun e ribadisce: la guerra è un fallimento politico e morale. Ondata di calore sabato, Pollino Rosso a Bari, Palermo, scuola il 7 settembre, la prima campanella a Bolzano, ultimi gli studenti pugliesi il 17, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi. In quest'ora a Campobasso si è svolto un confronto tra Gianni Di Vita e un'amica nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura. Intanto sono arrivati gli esiti degli esami effettuati a Berlino. Sia Gianni Di Vita sia l'altra figlia Alice sono risultati negativi alla ricina. Alice è stata nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato computer e pendrive. La procura vuole verificare l'eventuale presenza di documenti scritti dalle due vittime o di tracce delle loro navigazioni su internet che possano risultare pertinenti all'inchiesta.
2: Un forte boato e subito dopo il blackout dei sistemi di comando e sicurezza, un fulmine è mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. I tecnici sono stati al lavoro per ore per ripristinare i sistemi. La Liguria è interessata dall'allerta arancione per il maltempo, con piogge, grandinate e forti temporali attesi soprattutto nel Tiguglio. Allerta arancione anche in Lombardia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo, il peggioramento più intenso delle condizioni meteorologiche al nord è previsto per venerdì.
1: E come detto, il caldo continua a stringere nella sua morsa il centro-sud. Sabato Bari e Palermo saranno contrassegnate dal bollino rosso. Il massimo livello di rischio per tutta la popolazione è previsto dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi sono invece 7 le città con bollino arancione. Oltre a Bari e Palermo ci sono Ancona, Bologna, Campobasso e Firenze. Roma. La situazione generale è comunque destinata a migliorare. Venerdì saranno 20 le città con bollino verde, quindi senza condizioni di rischio legate al caldo. Sabato scenderanno a 16.
2: Andiamo all'estero. Stanno tornando a casa. Grande spazio sui giornali britannici all'annuncio del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. 6 anni dopo la rottura con la famiglia reale, il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe il desiderio di Harry di stare più vicino al padre, re Carlo, che prosegue le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta, secondo i media britannici, sarebbe stata anche la reputazione delle scuole del Regno Unito. La notizia domina le prime pagine, dalla Daily Telegraph al Sun, e riaccende inevitabilmente l'attenzione sui rapporti tra i duchi di Sussex e Windsor.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun al centro dei colloqui in segreteria di Stato, il Trilateral Framework Agreement, sottoscritto da Stati Uniti, Israele e Libano. Il Vaticano sostiene il percorso volto a stabilizzare i confini meridionali libanesi e a raggiungere una pace giusta e duratura nella regione. Il pontefice torna intanto a condannare i conflitti. In un messaggio per la giornata della cura del creato definisce la guerra un fallimento politico e morale, ribadendo la necessità di privilegiare il dialogo e la costruzione della pace.
2: Torniamo in Italia. Vacanze ancora in corso, ma è già definito il calendario del ritorno a scuola. I primi studenti italiani a rientrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano, lunedì 7 settembre. Il 10 settembre toccherà Veneto, Trentino e Valle d'Aosta. Il 14 rientro in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il 15 settembre sarà la volta, tra le altre, di Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Abruzzo, Basilicata e Sardegna riapriranno il 16. Ultimi gli studenti della Puglia, che torneranno sui banchi giovedì 17 settembre.
1: Chiudiamo con lo sport. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani 21 agosto fino al 3 settembre. Oltre 100.000 biglietti già venduti. Saranno 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline, con 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati. Il sistema ricettivo di Taranto registra il tutto esaurito e sono state predisposte anche 2 navi hotel nel porto per ospitare atleti e delegazioni. Poi domani la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione, volumi di traffico tutt'altro che elevati, quelli registrati al momento sulla rete viaria della Campania, nessuna segnalazione di rilievo, quindi nessun impedimento su raccordi autostrade e tangenziali, resta intenso il traffico soltanto sulle strade prossime alle località balneari della regione. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le ore 10 e le ore 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera tra Vietri sul Mare e Positano, in particolare i territori di Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano. Domani, giovedì 21 agosto, tra le 10 e le 18 a fermarsi saranno i veicoli con targa dispari, previste diverse esenzioni, tra cui quelle per motoveicoli e residenti. Concludiamo con i lavori in programma questa notte sulla tangenziale di Napoli, a partire dalle ore 23, chiusura del tratto Arco Felice Agnano in direzione di Capodichino. La riapertura è programmata per le 6 di domani mattina. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord tempo instabile fin dalle prime ore con rovesci e temporali inizialmente sui settori alpini e prealpini e rapide estensioni alle altre zone. I fenomeni potranno risultare localmente intensi dapprima sui settori centro-occidentali e successivamente sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna occidentale. In mattinata qualche temporale isolato potrà interessare anche l'Appennino emiliano. Al centro cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica con locali rovesci soprattutto su basso Lazio, in attenuazione verso sera, peggioramento più deciso sull'alta Toscana dal tardo pomeriggio con rovesci e temporali che potranno essere anche di forte intensità. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo stabile soleggiato. Al sud in Sicilia tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, durante le ore più calde potranno formarsi nubi cumuliformi sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale con qualche locale piovasco, miglioramento rapido in serata. Le temperature minime saranno in aumento su numerose regioni, in particolare al nord-est, in Toscana, Marche, Alto Lazio, Sardegna occidentale e su gran parte del sud. Le massime diminuiranno generalmente al nord a causa del maltempo, mentre aumenteranno in Sardegna, Calabria, Puglia, nelle aree interne della Basilicata e sulla Sicilia centro-settentrionale, valori sostanzialmente stazionari altrove. I venti saranno da deboli a moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulla Sardegna e lungo l'Appennino settentrionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi da centro-settentrionali l'Alto Ionio, mentre i restanti mari risulteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere il 76enne che a Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie nel Beneventano. L'uomo ha confessato, il giudice ha respinto la richiesta dei domiciliari. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco d'Aversa. Nessun ferito. Il tavolo tecnico nelle prossime ore in sovrintendenza. Si allarga il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono chiarimenti sulla tracciabilità del materiale crioconservato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Grillo avrebbe riferito di uno stato d'ansia legato alla gestione delle sue proprietà, per il quale nei giorni precedenti si era rivolto a specialisti. Il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari in una struttura idonea. Il legale riferisce invece di aver ottenuto la riqualificazione dell'accusa da femminicidio a omicidio. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco ad Aversa, nel Casertano. Non ci sono feriti. Al momento del crollo nessuno si trovava nell'area, che era già interdetta da alcuni mesi su indicazione dei vigili del fuoco. Sul posto il sindaco Francesco Matacena, insieme ai rappresentanti della diocesi, informato anche il sovrintendente Mariano Nuzzo. L'area sarà ulteriormente messa in sicurezza dall'ufficio tecnico comunale. Poi è previsto un tavolo tecnico nella sede della sovrintendenza di Caserta per valutare la situazione e individuare gli interventi necessari. Si allarga intanto il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono informazioni sugli embrioni crioconservati nel centro di procreazione medicalmente assistita. La vicenda è partita dalla denuncia di una coppia che, dopo un test del DNA, avrebbe scoperto che la bambina nata nel giugno del 2025 non sarebbe biologicamente loro figlia. Sul caso indagano i NAS coordinati dalla Procura di Napoli. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra Francesco Emilio Borrelli chiede piena chiarezza, sottolineando la necessità di accertare la reale tracciabilità degli embrioni. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord tempo instabile fin dalle prime ore con rovesci e temporali inizialmente sui settori alpini e prealpini e rapide a estensione alle altre zone. I fenomeni potranno risultare localmente intensi dapprima sui settori centro-occidentali e successivamente sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna occidentale. In mattinata qualche temporale isolato potrà interessare anche l'Appennino emiliano. Al centro cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica con locali rovesci soprattutto sul basso Lazio, in attenuazione verso sera. Peggioramento più deciso sull'alta Toscana dal tardo pomeriggio con rovesci e temporali che potranno essere anche di forte intensità. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Durante le ore più calde potranno formarsi nubi cumuliformi sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale con qualche locale piovasco. Miglioramento rapido in serata. Le temperature minime saranno in aumento su numerose regioni, in particolare al nord-est, in Toscana, Marche, Alto Lazio, Sardegna occidentale e su gran parte del sud. Le massime diminuiranno generalmente al nord a causa del maltempo, mentre aumenteranno in Sardegna, Calabria, Puglia, nelle aree interne della Basilicata e sulla Sicilia centro-settentrionale, valori sostanzialmente stazionari altrove. I venti saranno da deboli a moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulla Sardegna e lungo l'Appennino settentrionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi da centro-settentrionali e l'Alto Ionio, mentre i restanti mari risulteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.